tutto nel mondo è burda burdone, tutto nel mondo è burda burdone, tutto nel mondo è burda burdone, tutto nel mondo è burda burdone, tutto nel mondo è burda burdone, tutto nel mondo è burda burdone.